0: Live from the Crystal Garden, this is Hugel.
1: Un qué?
2: Un grr.
1: Un qué?
2: Dammi un tu.